inverno, fa freddo, c'è nebbia. In fondo alla strada si è accesa l'insegna Blue Garden. Si balla. Qualcuno ha già aperto le grandi vetrate d'ingresso. Canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere, è domenica sera.